0: Gigolo!
1: Sosti!
0: Karajani voja! Fog deja rendesen, taj csendesen, more! Aj, haj, szokeres, more, more! Naibajo! Sikali kromano pontomo!